0: c'è un problema, cioè pensi delle cose fuori dal normale quando fai la mona.
1: No, no, giusto, no.
0: Allora lei mi ha detto che si provava.
1: Risposta.
0: Cioè, che fa un piacere.

0: Telefono.
1: E ora al telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono. Telefono

0: non posso aspettare. Già, non posso telefonare.
1: Guarda, e ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto? Largo o stretto? Già, non posso guardare.
2: Non posso guardare.
3: È un ascensore largo. È un ascensore
4: largo. Lava. Lava.
1: Ascolti.
0: Questo
1: parla.
0: Parla. Già.
4: Già.
0: Non posso
4: lavare. Non posso lavare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
4: Tira.
3: Già, non posso stirare, non posso stirare.
2: Telefonare.
1: Ascolti.
0: Questo
1: parla.
0: Parla. Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei. Già. E ora
0: questo
1: non posso suonare.
0: È largo o stretto?
2: Largo o stretto?
0: Sì, ma?
3: È un ascensore largo.
4: È un ascensore largo.
2: Telefonare.
1: Già. Non posso fumare.
0: Parla.
1: Parla.
0: Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
2: Largo o stretto?
3: È un ascensore.
2: Telefonare.
1: Ascolti. Parla.
0: Parla. Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Questo ascensore è largo o stretto?
2: Largo.
1: E ora a lei. Iole vuole guardare il largo.
0: Già, non posso telefonare.
2: Non posso telefonare.
1: E ora a lei.
0: Ma perché non guarda il
2: largo?
1: Bianca vuole tirare questa gola.
0: Ma perché non tira quella?
1: Iole vuole lavare questo.